Lascerai che te lo dia. A me andare per stare la mente, tu mente. Tu me amare a malassa. Hai a me zurare scamas tu me. Na dulmut, penas tu menge historia, met hai mori romni, maragilam, ande luma, con mai baro raisi, le devlesche chavesa. Abateșu iec berș, hoi mala gilam lesa. La susa samaro traio, ca desas, o citra in aschetane. De voi, tu mă das ca de gamaro ilo. Penda sa minge, ci jean grigal, mi camav, pe te dav tu min, nei vo traio. Che me mulon vas tu menge, me mulon vas tu mare bezeha. Hai aven, aven che mande. Dai me dav tu men nivo ilo, dav tu men ujo traio. Dai canag me, per dal domoro traio, hai mori romni. Voi, ande moro ilo avilasta e ande laco. Gipa di vrema, voi si, parorai. E na isto menge.